dell'UR, ma è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io, con tutti i miei dischi, ma prego, ho d'ufcun trullà.

che il fumo spoglia tutta la matassa. Quai cos giaba, quai cos lassa. Tira, tira, drizza il filo e per

via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro.